0: parlamento dove si muove se la gioca cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: tramitele pe timp un cosa la Jocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle